0: Jangan ganti frekuensi ya, tetap di sini di Perompak RRI Ternate.
1: Gamam, gaya malam-malam.